Radio Msambiki, emissora provinciale ya Kagaza, arracha ele remilashi changana.

Kamina ziende kamina zakwera masasa ni mina kale kamina ukuna mani kashinda na shindi kuyo salama.